9:43. Ngatwe mona ngwana mani, la tovuya impela. Kusa. No wa tempo. A perder. Ai tlangeng kari na impela. La

Rock di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichupi.

ale mikiti. Nizamiri kufona. Sokati bwada mwasikali. Alkini teli liga martan, liga martan, liga markan, liga markan. Jay, nisi tibu kanake nijani. Mwendo ufona okongo. Zako bradurani gara kimi mero mwane kaidani. Jenska, nimu